Ma passe la begeti kotomina. Bekasa gira sangbile gira croisement. La begeti bambali la waka. Lena le. Na kotomina lena le na tribune kati kongonani. Tikire tibana ndo kwati banka. Na la diasabala.